0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa. Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Zoi Chu De Ji.

0: preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David, LDNB.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: What you think of my new saddle, Lizard?
13: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
12: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
13: What else have you got on here?
12: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
13: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
12: All right, hang on tight to my love handles.
14: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 10 aprile 1979. Nasce ad Hounslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Perimenopop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto4Peace.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Beh, Richard, senza scrivere volevo dire proprio anche io due parole. Confermo tutto quello che ha detto Dino. Veramente ci mancherai. E sei sempre stato nei nostri cuori per tutto questo tempo, da quando è iniziato il progetto. E

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.

0: Avete ascoltato Sudamericando,
1: la mejor música solo para ti.
2: Sudamericando, olé, música latina. Hola, en Radio Modo 4Peace. Sudamericando.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi, a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

I cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'estremo oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare.

0: Per raggiungere il confine con la Cecoslovacchia sarà necessario percorrere solo 80 chilometri. Complice il traffico, però, non usciamo facilmente da Vienna e impieghiamo circa 2 ore per guadagnare la linea di confine dove siamo attesi dai colleghi della polizia ceca. La temperatura sale a circa 28 gradi e, alleggerito l'abbigliamento tecnico, cerchiamo di guadagnare più tempo possibile percorrendo le strade statali che ci condurranno verso la capitale del paese, Praga. Ma la fortuna non è dalla nostra parte e così dobbiamo far fronte a decine di chilometri di fila tra camion e lavori in corso che rallentano la nostra marcia. Arriviamo stanchi, solo verso sera, agli alloggi nella periferia di Praga.
1: La tappa di ieri è stata una tappa, anche se breve, e faticosa, perché abbiamo scelto, diciamo, un modo di dire, scelto un itinerario panoramico, però che passava su una statale infinita, una statale piena di lavori in corso, che poi alla fine di panoramico non ci ha regalato nulla. Oggi abbiamo il meeting con la polizia di Praga, poi ci sarà una breve escursione per la città.
0: Dopo aver recuperato le forze e dormendo così profondamente quasi da non accorgersi del trascorrere della notte, indossiamo le nostre divise per l'incontro ufficiale con i colleghi della polizia ceca che si terrà presso il Museo della Polizia. L'accoglienza è calorosa. Ad attenderci due alti ufficiali di altrettanti reparti. Al termine della proiezione del nostro video istituzionale arriva la consueta pioggia di domande e curiosità su Moto4Peace, alle quali rispondiamo con vero piacere. L'incontro si conclude con uno scambio di presenti a testimonianza del passaggio di Moto4Peace. Prima di tornare in albergo, pur non disponendo di molto tempo, riusciamo a visitare il castello di Praga. È un complesso fortificato risalente al IX secolo e residenza del presidente della Repubblica Ceca dal 1918.

0: La vista della città dall'alto è incantevole. Attraversata dalla Moldava, Praga si estende per circa 490 km quadrati e conta circa 1.300.000 abitanti. Il suo centro storico è nell'elenco dei luoghi decretati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ponte Carlo, con la sua torre, le guglie delle chiese che riempiono il centro storico e il castello, sono solo alcune delle bellezze che questa città custodisce. Non dobbiamo dimenticare che Praga è tristemente nota per la Primavera di Praga, un periodo di liberalizzazione politica sotto il dominio dell'ex Unione Sovietica nel 1968, durante il quale il giovane Jan Palach si suicidò dando il suo corpo alle fiamme in piazza San Venceslao.
1: Landiu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing too.
2: To clarify though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Made in Italy.
7: Made in Italy.
6: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
8: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
9: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
10: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
9: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile in quel periodo nascosto registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Power's in the Mix.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno di bitacora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Nell'estate del 2011, Moto for Peace ha scelto di sostenere l'iniziativa umanitaria promossa dalla Quanjiang Motor Corporation, QJ, realizzando la missione Red Crossing in China. A seguito del violento sisma verificatosi nell'aprile del 2008 nel continente asiatico, in particolare nella regione del Sichuan, la QJ devolse per quel disastroso evento 5 milioni di yuan, pari a circa 500.000 euro, utilizzati per la ricostruzione e per l'invio di materiali per le prime necessità. La QJ, proprietaria del marchio Benelli in Italia, ha richiesto la collaborazione di Moto for Peace per esaminare sul posto i risultati dei lavori effettuati per la ricostruzione e per verificare gli investimenti messi in atto dalle autorità preposte. Moto for Peace, in qualità di delegazione, ha egregiamente concretizzato gli obiettivi dell'iniziativa umanitaria con un tour solidale di 10.000 km attraverso le più importanti province del paese: Shanghai, Hangzhou, Nanchang, Changsha, Guiyang, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Zhengzhou, Jinan, Nanjing, Hefei. 55 giorni a bordo delle Benelli T-Trek e delle Kujiang con partenza da Wenling, sede appunto della QJ Motor. Un successo acclamato dalla gente comune, autorità cittadine e di polizia, che ha presenziato

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Un'area di quasi 51 km quadrati ad un'altitudine media di 1.400 metri. Questa è Kathmandu. Una città caotica, trafficatissima e disordinata. La povertà si vede ovunque. Muoversi non è facile. Con un mezzo messo a disposizione dall'Interpol, ci spostiamo in collina per visitare un antico complesso religioso, lo Swayambhunat, popolarmente chiamato Tempio delle Scimmie, per via dei numerosi esemplari che vi soggiornano indisturbati. Si dice siano creature sacre. Il tempio ha un fascino tutto suo. Tra statue, odore di incenso bruciato e riti buddisti, ti attrae e diventa quasi parte di te. Ma il simbolo della città è la Bhaktapur. Impieghiamo quasi un'ora per spostarci di 20 chilometri. Un'antica città Newari, nella parte est della valle di Kathmandu, antico centro carovaniero sulla rotta tra il Nepal e le Indie, che anticamente dominò il paese. Passeggiando tra i suoi vicoli, si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. Tutto è perfettamente conservato e sembra quasi che l'invasione dei turisti turbi il sonno secolare di queste antiche mura, mettendone a repentaglio la loro incolumità. Il nostro tempo è scaduto. I giorni qui a Kathmandu sembrano fuggire via. Ci ritiriamo in buon ordine. Dobbiamo preparare tutto per il grande momento. La consegna delle 10 moto ai medici del villaggio del distretto di Kavre. Venerdì 17 ottobre. Oggi è forse il giorno più importante della nostra missione. Vestiamo le uniformi e raggiungiamo il convento di Shechen Monastery. All'interno del grande giardino troviamo le moto già schierate e pronte per la consegna ai responsabili delle strutture sanitarie locali. La cerimonia si svolge in modo semplice alla presenza dell'Interpol, Criminalpol e dell'associazione Onlus Asia, con la quale abbiamo collaborato per la realizzazione di questa missione. Poi ci siamo noi, che proprio negli ultimi chilometri di strada percorsi abbiamo potuto apprezzare l'importanza e l'utilità di questo dono. È forse l'unico mezzo che permette ad un medico di raggiungere villaggi in zone impervie spesso flagellate dal maltempo nel più breve tempo possibile, facendo fronte a eventuali emergenze mediche. Ed infine eccoli i bambini del Nepal con i loro vestiti coloratissimi, ad emozionarci con canti tradizionali di questo incredibile paese.

0: La cerimonia si conclude con la consegna ai medici delle buste contenenti i documenti e le chiavi delle moto. È un momento particolarmente toccante che rimarrà nel nostro cuore, arricchendo ancora di più il grande bagaglio di esperienze del team di Moto4Peace.
1: Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato.
2: Era quasi impensabile all'inizio pensare di dover arrivare fino a qua e invece ci siamo riusciti e siamo qua.
1: Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto.
3: Oggi è stata una cerimonia fantastica, nella sua semplicità comunque, grazie alla presenza dei bambini, è stata una cerimonia veramente commovente.
2: Ti si stringe il cuore quando vedi questi bambini, queste persone che ci aspettavano, no? Ci aspettavano e noi abbiamo preso la strada più lunga per arrivare però.
1: Vorrei ringraziare tutti e tutti sono per primi i miei compagni di viaggio che hanno lavorato e hanno sofferto con me.
3: Mi rimarranno un sacco di cose positive, con tutte le negatività che abbiamo comunque avuto perché abbiamo dovuto superare diversi momenti di difficoltà.
2: Io penso che ognuno di noi tornerà a casa un po' più ricco e me lo auguro anche agli altri di tenerlo quanto più possibile dentro tutto quello che abbiamo vissuto, di non dimenticarci troppo presto di quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto, delle esperienze che abbiamo vissuto.
0: Dopo 53 giorni di viaggio e 16.300 km percorsi, è giunto il momento di tornare a casa. I saluti non ci piacciono, preferiamo gli arrivederci e così lasciamo dietro di noi anche questa avventura con lo sguardo volto verso il futuro. Porteremo con noi esperienze, gioie, difficoltà di un viaggio incredibile che da Roma, attraversando Europa e Asia, affrontando 1000 difficoltà, ci ha portato fino a Kathmandu. Si torna dai nostri cari, dalle nostre famiglie, ognuno nel proprio paese, ma dentro di noi siamo già pronti ad affrontare una nuova missione. È solo questione di tempo. È solo un arrivederci.

0: Nella primavera del 2004 viene effettuato il raid motociclistico Un Ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. La spedizione è stata preceduta da due tour europei, maggio e ottobre del 2003, che hanno avuto l'intento di coinvolgere i colleghi dell'Unione Europea, e quindi il risultato è stato che i componenti di Moto4Peace hanno avuto al proprio fianco poliziotti tedeschi, belgi e spagnoli. Anche con questa missione è stato portato un messaggio di fratellanza, di pace ed un concreto aiuto, una raccolta di denaro finalizzato alla costruzione di un convitto scolastico per bambine in una regione del Marocco, a Kenifra. Il Capodanno 2005 ha visto impegnato il team di Moto4Peace in un'operazione umanitaria a Tangeri, unitamente all'International Police Association della Catalunya, che ha avuto lo scopo di consegnare materiale ospedaliero ed una struttura sanitaria della città. Infine, nel 2006, vengono consegnate due autoambulanze e del materiale ospedaliero unitamente al gruppo Moto4Peace Spain, alla comunità libanese ed a quella palestinese a Beirut. La spedizione Missione di Pace in Medio Oriente ha visto protagonista ancora il team di Moto4Peace nei paesi di Grecia, Turchia, Siria ed in Libano.
1: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma accumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante? Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente, per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

0: Hive, dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Finalmente si comincia a scendere. Dai 4.500 metri dell'altopiano, in meno di 40 minuti, raggiungiamo i 3.800. Siamo a Lhasa nel tardo pomeriggio. Ci sentiamo tutti meglio e dopo aver parcheggiato e occupato le stanze, decidiamo per una cena sociale organizzata in hotel. Andrea e Francesco si esibiscono in una fumante pasta all'arrabbiata. La serenità torna sul volto di tutti. Finalmente un po' di riposo. Svegliarsi al mattino con tutta tranquillità ci sembra quasi un sogno. Abbiamo un intero giorno per recuperare, anche se i 3.700 metri di Lhasa si fanno sentire, soprattutto durante la notte. Spendiamo alcune ore della giornata per visitare il palazzo del Potala, l'antica dimora del Dalai Lama, oggi convertita in un museo dal governo cinese. Il palazzo è imponente. Diviso in varie sezioni, ospita nella parte bianca il Potran Karpo, la residenza del Dalai Lama, mentre la parte rossa, il Potran Marpo, è dedicato agli studi religiosi e alla preghiera buddista. L'edificio di 13 piani ospita oltre 1.000 stanze, 10.000 reliquiari e circa 200.000 statue. È uno dei luoghi più visitati del paese e non si fatica a raggiungere nei periodi più affollati le 5.000 visite giornaliere.

Lasciamo Lhasa per raggiungere Lhasa e poi dirigerci verso il villaggio di confine tra Cina e Nepal, Zhangmu. Il viaggio prosegue in quota, mantenendo una media di 4.000 metri di altitudine. Lo scenario cambia nuovamente, passando dalla roccia ai pascoli alla lussureggiante vegetazione. Lo sterrato si alterna all'asfalto. Affrontiamo continui dislivelli. E al termine di una lunga discesa, davanti a noi il cartello che indica il campo base per le spedizioni che affrontano la scalata dell'Everest. Il gigante bianco, eccolo davanti a noi. Sembra quasi di poterlo toccare. La sua vista corona in parte il sogno di tutti noi, che fin dai giorni della scuola ne abbiamo sentito parlare, sognando fin da allora di poterlo incontrare, conoscere. Ora è davanti a noi, tra le nuvole. La montagna più alta del mondo, l'Everest.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station. Your station. What?

La mia arte non è soltanto scrittura di canzoni, ma anche la reazione che crea. Sono un tornado che produce caos. Cambio il modo di vedere le cose. Marilyn Manson.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlu e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto for Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomotoforpeace.it e www.motoforpeace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi 2 mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita, davvero, ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire. Pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep, quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile: elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team. Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
4: Sì, finalmente si parte, si ritorna a casa e... Bello.
3: Questo finalmente, intanto, perché noi diciamo finalmente?
4: Vabbè, finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna, come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi. Abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, vado errato. Un team strepitoso, fantastico. Grossi problemi non ce ne sono mai stati, anche dal punto di vista diciamo gruppo. Per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
3: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
5: Sono triste e contento. Triste perché ha finito, contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito, e già con il pensiero di Moto for Peace, ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio. Ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo 1 o 2 mesi di aver fatto il ritorno, che siamo a casa, potremmo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
3: Tu Veronica invece cosa ci dici?
6: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. Anche sto pensando già nella Sud America, nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
3: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
5: Beh, tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'è la coffee and milk and toast.
3: Oh, senti, allora tiriamo le somme, è finita, siamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
5: Davvero?
3: Eh sì.
5: No, dai, ricominciamo, rifacciamolo indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, questa prende male. Sì,
3: Com'è questa esperienza allora? Com'è stata?
5: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. Torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
7: Un'esperienza infinita, insomma, che,
5: sì, sì,
7: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
5: Speriamo.
7: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Moto for Peace. Cosa mi dici?
8: Che sono contenta di tornare a casa perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, è andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
7: Quindi un'esperienza positiva?
8: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
7: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
9: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
7: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Moto for Peace, questa missione di 53 giorni in Asia.
9: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
7: Un po' dappertutto.
9: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose. Quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
7: Te l'aspettavi così? Cioè, questi livelli?
9: No.
7: Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
9: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare, per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio. Anzi, un po' di malinconia sicuramente c'è, perché siamo alla fine. Infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
7: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
9: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però. Però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
7: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
10: Mi sento sollevato, sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
11: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
12: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
2: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
3: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
4: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
5: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
6: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
7: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'Associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
9: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.
13: Behind, dietro le storie della musica.
14: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. . 26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde:
15: Hello?
14: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
13: Carrick is death.
14: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo, vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza, non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria, niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi, smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin, volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici, prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock, è un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. Si preparano quindi per un grande tour in Nord America. Ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo si ferma. Per rispetto, per amore, perché certe assenze non si sostituiscono. Nei decenni successivi offrono a Robert Plant cifre irreali, centinaia di milioni per una sola reunion. Lui risponde sempre allo stesso modo: no. Lo chiamano egoista, testardo, traditore del mito, ma lui sa qualcosa che pochi vogliono ascoltare. Quel mito, quel Golden God, è morto nel 1977 con suo figlio. Robert Plant non resta fermo in una fotografia ingiallita, si reinventa negli anni, scende dal trono per tornare uomo, scopre il bluegrass, il folk, i ritmi nordafricani, canta con Alison Krauss, abbassa la voce, smette di gridare verso il cielo, forse perché ha capito che il cielo non risponde. Non potevo più essere quell'uomo, dirà, e aveva ragione. Noi chiamiamo forza di continuare a correre, ma forse la vera forza è sapere quando smettere, quando dire basta, quando scegliere l'anima e non il denaro, la vita e non la nostalgia. Oggi Robert Plant ha più anni di quanti suo figlio avrebbe mai potuto avere. Sale ancora sui piccoli palchi, sorride, crea, respira, ma non è più tornato indietro, perché il passato non si compra, non si replica, non si rianima. Si ama, si lascia andare e si porta con sé in silenzio. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare non è restare, è andartene per salvare ciò che di te è ancora vero.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Motocorp Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero,

nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2. Freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Showa e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche! Moto

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
0: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando. Ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
4: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
5: World Parade number 6. The number one song in France is
6: Willy l'Ancien, Magie.

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motorforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: What you think of my new saddle, Lizard?
3: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
2: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
3: What else have you got on here?
2: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
3: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
2: All right, hang on tight to my love handles.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean, So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sudamericano. Música latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericando.
13: Es la hora de Sudamericando.
14: It's time for Sudamericando.
13: È tempo di Sudamericando.

0: Has estado escuchando Sudamericando, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
1: You've been listening to Sudamericando, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericando.
3: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Si riparte. Le condizioni meteo peggiorano e la strada diventa sempre più stretta e difficile da percorrere. Attraversiamo decine di piccoli villaggi fino ad arrivare al confine con il Nepal, percorrendo curve su curve in un'unica corsia, fiancheggiando decine di camion parcheggiati. Ci siamo, l'ultimo strappo di questo viaggio infinito. Iniziamo la discesa verso Kathmandu. Al confine ci hanno messo in guardia sulle condizioni della strada. Nel mese di agosto, a causa di piogge torrenziali, sono franate intere montagne proprio sulla direttrice che dobbiamo percorrere. Siamo abituati e il fuoristrada ormai non ci spaventa più. Affrontiamo i primi sterrati di fango e sassi mentre comincia a piovere con una certa insistenza. Procediamo lentamente senza troppa difficoltà, almeno fino a quando non ci ritroviamo davanti un sentiero che si inerpica su una montagna aperta in due dalle piogge. Non possiamo fermarci. Il rischio è quello di non ripartire. E così, con le ruote nel fango, cominciamo la terribile scalata che ci permetterà di valicare la montagna e scendere dalla parte opposta, cercando di raggiungere la congiunzione con quello che resta della vecchia strada. La situazione si complica. Le gomme cominciano a perdere grip e il fango blocca le ruote. Tutti prima o poi cadiamo e da soli dobbiamo rialzarci e cercare di proseguire. Nessuno molla. Guadiamo fiumi di fango, torrenti. Si guida in controsterzo e mantenere la moto dritta diventa una vera impresa titanica. È un brutto momento per tutti i componenti del team. Giunti in vetta, resta la parte più difficile. Affrontare i tornanti in discesa per raggiungere la fine dello sterrato e poggiare le ruote su qualcosa di meno scivoloso del fango che da ore ci tormenta. La pioggia aumenta, la strada diventa un fiume di acqua e la polizia locale ci esorta ad essere il più veloci possibile. Sta arrivando un'ondata di pioggia tropicale e c'è il rischio di rimanere bloccati per giorni. Ci buttiamo letteralmente giù per la discesa, affrontando i tornanti e sperando di non dover frenare. Perdere il controllo del mezzo in queste condizioni potrebbe essere fatale. Siamo esausti quando riusciamo finalmente a raggiungere la valle. Ma non tutti sono presenti, alcuni sono ancora lassù tra sassi, fango e acqua.
1: Ci avevano avvisato che i primi chilometri erano brutti, però nessuno ci aveva detto quanto erano brutti. In certi tratti la strada è inesistente e il costone che vedete alla mia spalle, che è completamente franato, l'abbiamo dovuto valicare praticamente con le unghie e con i denti, perché con la moto era quasi impossibile salire. È un pantano di fango uniforme dove passano soltanto biciclette e motorini leggerissimi. Noi stiamo avendo grandi difficoltà. Siamo riusciti a scendere per ora in tre soltanto. Gli altri sono ancora incastrati su, quasi impossibile aiutarsi se si cade, perché non sai dove parcheggiare la tua motocicletta, cioè la devi lasciare a terra, devi andare a soccorrere chi è caduto. Da qui in poi ci dicono che la strada poi è buona, soltanto che siamo partiti quasi da due ore, quindi adesso speriamo che i nostri compagni riescano a venire giù presto.
0: Ci vuole del tempo, ma per fortuna, con l'aiuto di tutti, riusciamo a cavarcela anche questa volta. Nessuna sosta, ripartiamo subito sotto un'incessante pioggia che non vuole proprio darci tregua. Mancano solo 150 km a Kathmandu e siamo tutti d'accordo sul cercare di percorrerli con attenzione, ma il più rapidamente possibile. È sera quando raggiungiamo la città. Parcheggiamo le moto e subito in stanza per una doccia rigenerante.
2: Siamo in Kathmandu! Ce l'abbiamo fatta!
0: Siamo esausti, ma non possiamo non festeggiare la fine di questa incredibile avventura. E così approfittiamo della cucina dell'albergo che ci ospita per preparare un'arrabbiata alla Kathmandu. Stanchi ma contenti, stappiamo una bottiglia di rosso che Vittorio ha conservato proprio per questo momento. E insieme brindiamo a tutti i valorosi componenti del team di Moto4Peace. Moto4Peace!

0: tirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud seeding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. I luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite. Identificare il paese nel mondo in cui i giovani sono più felici è complesso e dipende da molti fattori, tra cui la qualità della vita, l'accesso all'istruzione, le opportunità di lavoro, la sicurezza, il benessere psicologico e sociale e altri elementi. Tuttavia alcuni paesi spiccano per il loro impegno nel garantire il benessere dei giovani e offrire loro un ambiente favorevole per crescere e prosperare. Uno dei paesi che spesso emerge per la sua alta qualità della vita e il benessere dei giovani è la Norvegia. Ci sono diversi motivi per cui la Norvegia è considerata uno dei luoghi dove i giovani appunto possono essere più felici. Intanto c'è un sistema educativo di alta qualità, accesso all'assistenza sanitaria, elevati livelli di benessere sociale, bassa disuguaglianza economica, rispetto per l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e poi contatto con la natura. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Norvegia è spesso considerata un paese dove i giovani possono essere più felici. Tuttavia è importante notare che il concetto di felicità è soggettivo e può variare da individuo a individuo. Ma a questo punto qualcuno di voi che è molto informato potrebbe replicare: ma scusa, la Norvegia non è uno dei paesi con il più alto tasso di suicidi? Sì, è vero che la Norvegia ha avuto storicamente un tasso di suicidi più alto rispetto ad alcuni altri paesi europei. Tuttavia, negli ultimi decenni, la Norvegia ha fatto progressi significativi nella prevenzione del suicidio e nel miglioramento della salute mentale. Nonostante il tasso di suicidi sia stato storicamente più alto, la Norvegia ha adottato una serie di misure per affrontare questo problema, tra cui programmi di prevenzione del suicidio, assistenza sanitaria mentale, promozione del benessere mentale, sostegno sociale.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

La notte arrivava lenta sulle città di provincia negli anni 70. Le insegne tremavano nella nebbia azzurra dei lampioni. I motorini lasciavano scie d'olio sull'asfalto caldo e dalle finestre aperte uscivano odori di sugo, tabacco e musica. In quelle sere sospese tra malinconia e desiderio, il nome dei Daniel Santa Cruz Ensemble correva lungo le coste, attraversava i bar, i dancing, le radio private appena nate. E poi c'erano i jukebox, illuminati come altari, sale da ballo con i pavimenti consumati dal tempo e ragazzi che imparavano a diventare adulti stringendo tra le dita un bicchiere troppo grande per la loro età. La musica del gruppo arrivava dappertutto, morbida e malinconica, piena di mare, di amori lontani, di estati che sembravano non finire mai. Un vecchio furgone color crema attraversava l'Italia da nord a sud. Dentro c'erano strumenti impolverati, valigie leggere, spartiti pieni di annotazione. I chilometri scorrevano insieme ai nastri magnetici delle casse

Sette consumate nelle autoradio. Le stazioni di servizio sembravano piccoli pianeti illuminati nel buio, luoghi dove il tempo rallentava tra il rumore delle pompe di benzina e il profumo del caffè notturno. Ogni città lasciava qualcosa addosso ai musicisti. A Napoli il vento salato del porto, a Genova il silenzio dei vicoli bagnati, a Rimini le luci delle balere sul mare. Insomma, ovunque c'era qualcuno che aspettava quella musica come si aspetta una lettera importante. Le radio private intanto iniziavano a riempire l'etere, le frequenze si sovrapponevano tra fruscii e scariche elettriche, ma bastavano poche note per riconoscere il suono degli ensemble. Nei bar i gestori abbassavano la voce delle televisioni, i tassisti guidavano più lentamente per ascoltare quella musica, le coppie si cercavano con gli occhi senza sapere bene cosa dire. Insomma, era un'Italia inquieta e luminosa insieme. Gli anni di piombo scorrevano accanto alle estati in riviera, le piazze si riempivano di cortei durante il giorno e di musica la sera. Le persone avevano paura del futuro, ma continuavano a ballare come se il ritmo potesse tenere lontano tutto il resto. Dietro i palchi improvvisati delle feste patronali, i musicisti aspettavano il loro momento osservando il pubblico. C'erano marinai in licenza, ragazze con le gonne leggere, uomini stanchi usciti dalla fabbrica, bambini addormentati sulle sedie di plastica. Le luci colorate giravano lente sopra le teste e attiravano nugoli di insetti estivi. Poi arrivavano le prime note. La musica si spargeva nell'aria calda come una corrente marina. Le coppie iniziavano a muoversi piano, qualcuno chiudeva gli occhi, qualcuno ricordava un amore lontano. Nelle notti più fortunate sembrava che il tempo si fermasse davvero. Le canzoni parlavano di distanze, di ritorni, di nostalgia, e forse era proprio questo il segreto del gruppo: riuscire a dare voce a quella malinconia dolce che abitava negli anni 70 italiani. Quando i concerti terminavano restavano solo sedie vuote, bicchieri abbandonati e il ronzio dei neon. Il furgone quindi ripartiva nella notte, le strade provinciali scorrevano deserte tra campi neri e cartelloni scoloriti e dal finestrino entrava aria fresca e odore di pioggia lontana. Intanto alla radio da qualche parte una loro canzone continuava a suonare e per chi era rimasto sveglio a quell'ora impossibile sembrava la colonna sonora perfetta di un paese che stava cambiando pelle senza sapere bene dove sarebbe arrivato.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Città del Capo è la capitale legislativa del paese, ma anche la capitale turistica, dove ogni anno approdano numerosi visitatori attratti sia dalla città che dalle bellezze naturalistiche del paese. La città divenne il primo insediamento europeo del Sudafrica quando nel 1652 il navigatore olandese Jan van Riebeck approdò nel territorio del Capo di Buona Speranza, dove fondò la colonia del Capo. Per molti anni fu punto di approdo per le navi che dal Mediterraneo raggiungevano le Indie. La città gode di un ottimo clima e di una posizione molto scenografica in una depressione tra diversi rilievi, oggi parchi naturali, con un incredibile affaccio sull'oceano. Da Città del Capo partono molti percorsi naturalistici e panoramici, uno dei quali porta al Capo di Buona Speranza. Siamo motociclisti e così, anche se le previsioni meteo sono avverse, saliamo in sella per quest'ultima avventura e ci avviamo verso lo sperone di terra più a sud del continente africano. I temerari che sfidano la furia degli eventi per raggiungere il Capo di Buona Speranza sono Dino, Celestino, Richard, Mehmet, Gianluca, Stefano e Vittorio in auto e i nostri impagabili operatori Jose e Daniele. Seguiamo la strada statale che costeggia l'Oceano Atlantico. Il panorama è incredibilmente bello. Vento e pioggia gli conferiscono un fascino particolare, rendendo tutto inverosimilmente più incantevole. Raggiungiamo il parcheggio dal quale saliamo fino al punto più alto, dove si trova il faro che indica ai naviganti il Capo di Buona Speranza. Davanti ai nostri occhi, alla fine della scogliera protesa verso il polo sud, l'incrocio di due oceani e le onde implacabili a sottolineare la forza incontrastabile del mare. Così, accompagnato dalla bellezza di questi luoghi, se ne va il nostro penultimo giorno di viaggio. È il 30 giugno, quando raggiungiamo l'area adibita al carico dei mezzi nei container. Sono passati 54 giorni da quando abbiamo lasciato l'Italia. L'associazione Moto for Peace, forte del suo team internazionale, che con le sue risorse personali ha reso possibile ancora una volta tutto questo, ha percorso circa 16.300 chilometri nel continente africano. Ha conosciuto i ragazzi di Benishangul Gumuz, ai quali è stata donata la speranza di una vita migliore. Ha visto la povertà dei villaggi lungo le strade sterrate africane. Ha teso la mano verso i popoli di tutti gli stati attraversati in segno di pace. E si è impegnata a portare una testimonianza concreta al mondo occidentale affinché non si spengano mai i riflettori sulle condizioni di queste popolazioni. Ora il viaggio è davvero terminato, almeno quello in moto. Non sappiamo però per quanto tempo i ricordi di questo indimenticabile tour accompagneranno i nostri pensieri. Già lo stiamo ripercorrendo tappa dopo tappa, momento dopo momento, emozione dopo emozione. E chissà se gli uomini di Moto for Peace un giorno non torneranno con le loro moto a percorrere queste strade.

0: Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito
0: nella... Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 29 giorni alla fine della missione per i nostri amici di Moto for Peace che si trovano ancora in Messico, e quindi 29 giorni per concludere questa interminabile missione iniziata il 13 marzo scorso, ma per qualcuno del team si è già conclusa questa esperienza. Mi riferisco al collega dell'Interpol. Ciao Alessandro, allora dove ti trovi?
1: Ciao Richard, mi trovo in aeroporto, sto aspettando di imbarcarmi sul volo che mi riporterà in Italia, a Roma.
0: Bene, prima di augurarti buon viaggio, ti chiedo, mi riassumi come hai vissuto questa avventura?
1: Che dire, guarda, veramente sembra di cadere nel banale, ma è veramente un'esperienza unica e credo irripetibile, nel senso che comunque è un viaggio questo che ti dà delle emozioni, vuoi per i contatti per i quali è proprio studiato, no? il viaggio, quindi i bambini, le persone insomma meno abbienti, quelle che vivono più in difficoltà, e vuoi anche per il gruppo, che è una cosa meravigliosa, una cosa che ti entra dentro. È difficile staccartene, me ne sto rendendo conto adesso perché mi mancano davvero. E cos'altro, per quanto riguarda la collaborazione da parte delle forze di polizia dei paesi attraversati, veramente devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, e questa è quella che intendiamo come cooperazione internazionale, ecco. Sono veramente soddisfatto, ringrazio tutti quanti e vi abbraccio, buon proseguimento di viaggio e a presto, ciao.
0: Bene, grazie Alessandro e buon rientro in Italia. Quindi, come spesso accade, c'è chi rientra e c'è chi invece arriva. Questo è successo già qualche giorno fa con Veronica Marcos, che ha raggiunto il team appunto in Messico. Allora Veronica, come ti stai trovando con questo nuovo team, in parte nuovo team di Moto for Peace?
2: Ciao Richard, ciao a tutti, mi sento come sempre in casa. Moto for Peace è una grande famiglia, e anche ho arrivato 3 settimane più tardi, e come sempre, come ogni viaggio, no? E solidarietà, convivere con gente e ogni giorno conoscere poliziotti che troviamo per il percorso del cammino, e sempre felice, che ti posso dire. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto, allora buon proseguimento Veronica, sia a te che a tutto il team che si muove verso nord. Diamo uno sguardo all'itinerario. Hanno lasciato Città del Messico l'altro giorno, diretti a San Luis Potosi, e oggi dovrebbero arrivare a Monterrey, e poi le prossime tappe diventeranno molto interessanti. C'è Sant'Antonio verso il 13 aprile, saranno addirittura Houston, lì speriamo di avere anche delle belle testimonianze, sperando anche che possano visitare la famosa rampa di lancio, eccetera. Vedremo che cosa succederà. Quindi noi continueremo a portare questa testimonianza qui su America Live e anche su Facebook, soprattutto informando tutto il pubblico, pubblico che è sempre più numeroso. Abbiamo infatti raggiunto, anzi oltrepassato, i 2100 like, con punte di oltre 7000 visualizzazioni di un solo post, quindi davvero incredibile. Grazie a tutti da Richard e

0: Ciao, sono Glory Lutyang e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
4: La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Moto for Peace, your station.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
11: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
12: Behind, dietro le storie della musica.
13: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Maxi Mega Mix. Mixed by Rishio.
15: Maxi Mega Mix.

you say ho.

0: settimana inizia la magia della libertà su Radio Moto for Peace.
1: Fin de semana comienza la magia de la libertad en Radio Moto for Peace.
2: Weekend, la magie de la liberté commence sur Radio Moto for Peace.
3: Weekend, the magic of freedom begins on Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Prepartenza. Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace.
6: Allora, ci siamo a prepartenza. Il presidente di Moto for Peace, ti abbiamo ascoltato in tutte le salse con i messaggi che inviavi al gruppo via WhatsApp. Adesso invece ti abbiamo tutto per noi, ti abbiamo catturato e parliamo di questo progetto, un progetto importante, difficile, laborioso e che comunque intacca anche finanziariamente tutti i componenti del team di Moto for Peace.
7: Sì, Richard, buongiorno. Questo viaggio, questo nuovo progetto di Moto for Peace è stato particolarmente difficile, anche se abbiamo iniziato la pianificazione 2 anni fa. Come al solito e come sai bene anche tu, tutto si realizza nelle ultime settimane e quindi trasferire una spedizione come la nostra dall'altra parte del mondo rappresenta appunto le difficoltà oggettive. In tutto questo purtroppo c'è sempre la mancata parola, ovvero tutte quelle persone che credono, cercano di sostenere il gruppo e alla fine si tirano indietro, lasciandoci inevitabilmente poi da soli a risolvere taluni problemi. Però ce l'abbiamo fatta, anche in questo caso ce l'abbiamo fatta. Il nostro grandissimo gioco di squadra è riuscito, siamo riusciti ad imbarcare quindi i nostri mezzi in tempo utile e domani mattina, quindi domani domenica 13 marzo, voleremo alla volta di Panama, da dove poi inizierà il nostro lungo viaggio, il nostro lungo tour attraverso l'America centrale del nord, toccando anche le città canadesi di Toronto ed Ottawa. Siamo molto entusiasti, sì, sono molto contento che tutto è andato bene, che siamo riusciti a portare a termine anche questo progetto iniziale di viaggio. E naturalmente c'è stato anche il notevole impegno economico da parte di tutti i soci. Infatti ti voglio ricordare che questi progetti vengono sostenuti direttamente anche da chi fa parte, da chi prende parte alla spedizione e non soltanto dagli sponsor che ci sostengono, che ci aiutano e ci danno la possibilità di portare a termine queste missioni molto importanti, ma anche dal punto di vista organizzativo direi molto importanti e complesse. Un grande grazie va senz'altro al Dipartimento di Polizia all'Interpol Roma, che in questo viaggio specialmente, che rappresenta delle difficoltà dal punto di vista della sicurezza, hanno cercato e stanno facendo di fare il massimo per appunto per garantire l'incolumità delle persone che ne faranno parte.
8: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
9: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
10: Hey, no luck.

0: Nel 2010 è la volta di una missione particolarmente difficile, l'attraversamento di tutto il continente africano con Africa 16.000. Da Roma a Città del Capo, ben oltre 16.000 chilometri caratterizzati da snervanti attese alle dogane, tempeste di vento e sabbia, temperature di oltre 50 gradi, temporali monzonici e di faticosi 2.000 chilometri di off-road estremo dal Kenya al Mozambico. Ma ce l'abbiamo fatta. Importanti sono stati gli incontri istituzionali organizzati con le massime autorità di polizia ed Interpol dei paesi attraversati, con un ricevimento storico per Moto for Peace ad Addis Abeba, presso il quartier generale della Polizia Nazionale.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1 milioni. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica. Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
1: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
3: High rotation. 3 hits without interruption.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio moto for peace, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano. Sudamericano.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. Change things, rearrange things.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Привет, меня зовут Нина Абросова, я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
5: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
5: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
6: Per ascoltare musica rock a tutto volume. Ma soprattutto, voglio che sia mia.
7: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Il MotoFourPiece è peggiore di quelli ricordati ed annunciati poco fa. Ma sentiamo questa importante comunicazione di Veronica Marcos, che si trova ancora in Spagna a Barcellona, ma ha ricevuto una telefonata da parte del marito, che è Celestino Suarez, poliziotto spagnolo e vicepresidente di MotoFourPiece Spagna. Sentiamo.
4: Ciao Richard, ho ricevuto un minuto fa la telefonata via internet per un minuto da Celestino e mi dice che bisogna che gli invio indirizzo dell'Iveco a Luanda perché si è rotto un ammortizzatore, non so come si dice, del furgone e devo andare domani alla Honda a chiedere una se le, non le funziona bene la moto, devo spiegare il perché. Dopo che tutto ci stanno bene, meno Bert che si è fatto male alla spalla e che questi due ultimi giorni hanno stato il peggio strada che hanno trovato in 15 o 16 anni. Troppo difficile e le cadute male, male per tutte. Però tutti sono bene, meno Bert. Che sta bene, però è chi si è fatto più male. Te lo spiego per se vuoi dirlo in la radio, che tutti sono bene, però le due giorni ultimo, una strada bruttissima, con troppa difficoltà. Un bacio grande, Richard.
3: Ciao Veronica, un abbraccio anche a te, grazie per questi aggiornamenti. L'importante quindi, riassumendo il tutto, è che è vero che sono caduti tutti quanti su questa strada sterrata, sabbiosa, difficoltosissima, ma nessuno si è fatto male, tranne Bert, che ha qualche problema alla caviglia, ma nulla di grave. Quando ci sono questo tipo di strade, ve lo dico per esperienza, la velocità è davvero minima, quindi le cadute vengono ammortizzate abbastanza bene. Problemi anche alle moto, quella di Celestino, avete sentito che si ferma non appena il motore raggiunge alte temperature. Problemi anche al furgone, che ha spaccato un ammortizzatore. Ecco, questa è la situazione aggiornatissima ad oggi, 1 maggio 2018. Chiaramente, se vi saranno ulteriori novità, tutti voi verrete informati innanzitutto via app e poi attraverso le altre piattaforme social e quindi qui su Radio Moto for Peace. Da Richard per adesso è tutto.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Tutto comincia con Romagna Mia, che si avvia ormai a compiere 70 anni. È imperterrita e suona ancora come se fosse stata incisa ieri. Quanto sia nota, lo abbiamo scoperto nel corso dei viaggi all'estero. La Romagna è il luogo della villeggiatura per i tedeschi e non solo, visto che soprattutto un po' di tempo fa gli stranieri la facevano da padroni. Ecco, prendersi la cassetta o il disco delle nostre canzoni era un uso molto più diffuso di quanto si creda, dice Raul Casadei. Li compravano nei negozi o negli autogrill e poi se li ascoltavano tornati in patria. Il vino, i generi alimentari finiscono, l'abbigliamento è di stagione, invece la musica che rappresenta la Romagna non ha limiti. Ecco perché quando andiamo in giro per il mondo ci si accorge che non sono solo gli immigrati a conoscerla e ad intonarla. Io ho preso spunto dal successo di Romagna Mia, che era di mio zio secondo, per procedere con un'altra serie di canzoni che d'estate abbiamo lanciato un anno dopo l'altro. Romagna Sangiovese, la Mazurca di periferia, Romagna Capitale, ma soprattutto Ciao Mare e Simpatia. Sono sempre stati i punti di forza, brani che capisce anche chi parla un'altra lingua. A guidarmi nel comporle è stato l'istinto, lo stesso che mi ha fatto scrivere le prime canzoncine quando ero alle elementari. Lì dentro c'è tutta la filosofia di quando eravamo ragazzi, le canzoni che avremmo cantato nei mesi caldi nascevano con il freddo, le spiagge vuote, le giornate corte, il pensiero a quello che avevamo alle spalle, i saluti, gli abbandoni, la promessa di ritrovarsi e poi lo sguardo in avanti ad attendere una nuova estate.

Ognuno teneva una ragazza nel cuore, una conquista riuscita, un amorino fallito. Si sente che non c'è una tecnica, ma solo quella vena di naturalezza che chiunque ritrova quando viene in Romagna. Ingredienti semplici, perciò piacciono e funzionano. Ciao Mare fu un caso pazzesco, con i canali radiofonici Rai disattenti, mentre Radio Capodistria ne fece una specie di tran tran che sulla Riviera Adriatica ebbe un effetto dirompente, al punto che Vittorio Salvetti durante quell'estate mi chiamò preoccupato. Era tale il nostro successo che temeva vincessimo il Festival Bar. Raul, per noi sarebbe un problema. Tra i dischi in gara, ospiti, abbiamo artisti come Gloria Gaynor, Susie 4. E come facciamo se arrivate i primi voi? Siamo rovinati. Beh, non sapevo come tranquillizzarlo. Sorrisi di circostanza, ma sentivo anch'io cantare dappertutto Ciao Mare. In qualche modo il pericolo comunque fu sventato e al primo posto finirono Marcella e Mia Martini, a pari merito, con un gesto galante. E allora furono tutti contenti. E sta bene davvero così, dice Raul, perché in ogni caso, con quel boom, Ciao Mare è diventato un modo di dire.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglese si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, nel marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

0: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Where Tears for Fears, thank you very much.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for Peace.
1: Ora che siamo giovani e non sappiamo dove andare, non facciamo che l'orgoglio possa poi cancellare ciò che abbiamo costruito.

0: migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
5: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi. Quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
6: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
7: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
6: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
8: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta, perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
6: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente

0: diciamo, avrebbe dovuto attraversare paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, brutto dire rimaneggiato, ma comunque
1: Sì,
0: riconsiderato.
1: riconsiderato, infatti, diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in
0: Sconsigliato in questo
1: Turchia,
0: periodo.
1: poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè con le autorità locali, per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente, gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario, abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkand e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi, logicamente, ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulan Bator nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno, diciamo, al 10 di luglio.
0: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, ecco, insomma, 45, un mese e mezzo, dai.
1: Esatto,
0: Insomma.
1: più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
0: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari è anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
1: Ma i chilometri adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
0: Ok, 15.000 che insomma, che non è poco
1: Sì,
0: per dire la verità,
1: per i
0: insomma.
1: viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti, per cui
0: Però insomma, comunque
1: diciamo che sì.
0: ricordiamo anche appunto che voi porterete una
1: Esatto.
0: serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
1: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama ASIA. Questa associazione qui ormai è conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'associazione ASIA, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulan Bator. Per cui nella zona di Ulan Bator, logicamente, ci sono tante zone periferiche, molto distanti dal centro, e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi, nel nostro piccolo, cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
0: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu, Maurizio, avevi anche sottolineato come fondamentalmente Anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
2: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS è vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato, che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine insomma ai valori di legalità e di solidarietà.
0: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non mi avrebbero.
2: Qua sarebbe da chiedere, loro, ma insomma credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante dire.
1: Sì, sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Annarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
2: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici, donazioni e quant'altro.
0: Nel nostro
2: abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, però
0: succede questo in Italia, è la burocrazia.
2: Succede questo.
0: Questa è nuova, per dire la verità. Ma invece, fai perdere il filo, chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè c'è un comitato? Come funziona?
1: Guarda, noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui diciamo che è con gli altri diciamo appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello diciamo che potrebbe servire di più, sia diciamo per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle persone, dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
0: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
1: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa. Non ci spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
0: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
2: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono le varie operazioni di imbarco.
0: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
1: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
0: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
1: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che anche lui è appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche e poi lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
0: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
1: buon viaggio.
0: Buon viaggio, ecco sì, buon tutto.
3: Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La missione umanitaria di Moto4Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
14: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto4Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi, quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
0: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto4Peace. Moto4Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
2: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta. E domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati.

0: contatti sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
1: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
2: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
1: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma, il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare, esatto, paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
2: Sì, riconsiderato, infatti. Diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè, con le autorità locali per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi, lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario, e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulaanbaatar, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale, intorno, diciamo, al 10 di luglio.
1: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, insomma, più, 45, un mese e mezzo, dai.
2: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
1: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto, l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
2: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
1: Ok, 15.000 km, insomma, che non è poco per dire,
2: sì,
1: per dire la verità.
2: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti, per cui...
1: Però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di,
2: esatto,
1: una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
2: Esatto, esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui è ormai conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulaanbaatar. Per cui nella zona di Ulaanbaatar logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
1: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio, Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no, è importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
0: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il Burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato che magari non può, ecco, entrare capillarmente. Quindi questo compito, certo, è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine, insomma, ai valori di legalità e di solidarietà.
1: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto4Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non li avrebbero.
0: Ma sarebbe da chiedere, ma insomma, credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque appunto, la serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante dire.
2: Sì, sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Iannarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
0: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici,
3: davvero,
0: di donazioni e quant'altro.
3: Nel nostro
0: abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, però
1: succede questo in Italia, e la burocrazia
0: succede questo.
1: Questa è nuova, per dire la verità, ma invece fai perdere il filo. Chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè c'è un comitato? Come funziona?
2: Guarda, noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui diciamo che con gli altri diciamo appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello diciamo che potrebbe servire di più, sia diciamo per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle persone,
1: certo,
2: dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
1: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
2: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa.
1: Non ci spingeremo ancora in bozza, invece proprio già
2: non ci spingeremo molto giù, però siamo già diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca,
1: perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
0: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio,
1: sì.
0: Infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono le varie preparazioni di imbarco.
1: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
2: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale, che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
1: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
2: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche, e poi lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
1: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto for Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
2: buon viaggio.
1: Buon viaggio, ecco, sì, buon tutto.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
17: We will fill your world.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010 logbook.
4: Il tempo continua a volare via e mentre alcuni di noi restano con i bambini, gli altri tentano di rifornire i mezzi. Nulla da fare. Pompe fuori uso. Unico modo per andare avanti senza mettere mano alle nostre riserve è quello di trattare con venditori ambulanti che per 50 delle loro lire al litro riforniscono ogni moto con 15 litri di benzina versata da contenitori in plastica.
5: Non c'è benzina, è al nero e ci dicono che il benzinaio più vicino è a 300 km. Abbiamo messo la nostra scorta, però sono rimasti pochissimi litri, quindi è necessario doversi adattare a questo sistema. Almeno così abbiamo un pieno garantito, più di 300 km. Speriamo che man mano che si scende verso sud la situazione sia migliore, anche perché così ci siamo mangiati tutta la mattinata.
4: Siamo pronti a ripartire. Le tappe di quest'ultima parte del nostro percorso saranno piuttosto lunghe. La stanchezza accumulata in un viaggio che dura ormai da oltre 40 giorni comincia a farsi sentire, mettendo a dura prova tutto il team di Moto for Peace. A questo si aggiungono le avverse condizioni atmosferiche, che non ci aiutano affatto, con una leggera pioggia che rende il fondo stradale scivoloso. Da Deza, confine con il Malawi, a Tete, corrono circa 300 km di strada che, malgrado l'incognita carburante, riusciamo a percorrere in poco tempo. Raggiungere Tete vuol dire attraversare lo Zambezi. È il quarto fiume più grande del continente, il più grande a sfociare nell'Oceano Indiano. Attraversarlo è entusiasmante e non resistiamo alla tentazione di scattare qualche foto.

0: Entrati in città, la prima sosta è presso il Comando Generale di Polizia, dove il direttore regionale vuole darci il benvenuto. Siamo sempre molto onorati da queste manifestazioni di cordialità da parte delle autorità locali.
1: Piccolo ricordo della Polizia di Stato italiana.
0: A Tete restiamo solo per una notte. Il tempo di ricaricarci, prima di affrontare la lunga tappa di 720 km che ci porterà fino a Save. La storia del Mozambico è stata in gran parte segnata dalle colonizzazioni. A partire dall'VIII secolo, gli arabi colonizzarono le coste e le isole del paese, costruendo porti e importanti insediamenti commerciali. Gran parte della popolazione abbracciò l'Islam e a lungo il territorio rimase sotto il controllo dei sultani arabi. Nel 1498 sbarcò qui il navigatore portoghese Vasco da Gama, che scalzò gli arabi, proclamando in pochi anni il Mozambico colonia portoghese. Neanche il processo di decolonizzazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale portò l'indipendenza al paese. Solo nel 1975 il Fronte per la Liberazione del Mozambico, dopo 10 anni di duri scontri, riuscì a renderlo indipendente. Oggi, proprio a causa delle colonizzazioni e della guerra civile che per anni ha dilaniato il paese, il Mozambico si colloca purtroppo tra i paesi più poveri al mondo.

Ciao, sono Richard Shue e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

seguito dell'esibizione di Youngblood agli MTV Video Music Awards del 2025, dove ha reso omaggio a Ozzy Osbourne insieme a Steven Tyler e Joe Perry con una medley dei più grandi successi del compianto frontman dei Black Sabbath, sono arrivate le critiche puntuali di Justin e Dan Hawkins dei Darkness. Un altro chiodo nella bara del rock and roll, ha scritto Dan in un post condiviso sul suo profilo Instagram all'indomani dei Video Music Awards. Cinematico, nauseante e, cosa più importante, una schifezza. Successivamente Justin ha commentato le parole del fratello dicendo: credo ciò che infastidisca i musicisti di una certa età sia il fatto che Youngblood sembri essere posizionato come un erede naturale di Ozzy, senza però averne nulla a che fare con le cose veramente importanti. Tutto questo atteggiarsi sembra tanto un Jim Morrison che incontra il tipo degli Stone Temple Pilots, che incontra tutti gli altri che abbiano mai posseduto un paio di pantaloni di pelle. E l'ultimo di una lunga serie, mi dispiace dirlo, di poser, definizione di poser, persona che simula di far parte di un movimento o di una sottocultura come un genere musicale o uno stile, senza esserne realmente appassionata, spesso solo per ottenere accettazione sociale o apparire alla moda. E ha continuato: per 7 minuti il mondo sta guardando il rock e questo è ciò che gli abbiamo dato.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
3: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
4: They push us super hard.
5: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
4: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
5: cioè, in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
4: And I was just like, well,
5: e io ho pensato, beh, non lo faremo, è chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
6: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
5: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
3: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
7: Cocktail Magazine.
8: Land you listens to waiting room music at the dentist.
9: It's like nitrous oxide for the ears.
8: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
9: Like reggae?
8: Sure.
9: Or a sea shanty?
8: If that's your thing.
9: Or pirate metal.
8: This boat trip is gonna be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
8: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
10: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: King of Cubaton.
1: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: This is the World Parade.
4: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community, un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
5: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e l'attenzione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti, facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, on the road, still together. Un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
0: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. Dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi. Quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
2: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
3: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
2: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
4: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque

0: Teheran. Dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente, gli eventi, che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario, abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkand e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi, logicamente, ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulan Bator nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno, diciamo, al 10 di luglio.
1: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, ecco, insomma, 45, un mese e mezzo, dai.
0: Esatto,
1: Insomma.
0: più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
1: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari è anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
0: Ma i chilometri adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
1: Ok, 15.000 insomma, che non è poco
0: Eh sì,
1: per dire la
0: per
1: verità.
0: i
1: Insomma.
0: viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti, per cui
1: Però insomma, comunque
0: diciamo che sì.
1: ricordiamo anche appunto che voi porterete una
0: Esatto.
1: serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
0: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama ASIA. Questa associazione qui ormai è conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulan Bator. Per cui nella zona di Ulan Bator, logicamente, ci sono tante zone periferiche, molto distanti dal centro, e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi, nel nostro piccolo, cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
1: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu, Maurizio, avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
2: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo e permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire
1: Oh,
2: che AMS è vicina, naturalmente alle persone meno fortunate.

0: Life vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il Burlo per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali non soltanto di sicurezza che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio. L'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine, insomma, ai valori di legalità e di solidarietà.
1: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano perché se no non li avrebbero
0: qua sarebbe
1: chiesto. Vabbè,
0: da chiedere a loro, ma
1: lo
0: insomma,
1: chiedo.
0: credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque
1: Punto,
0: la
1: cioè.
0: serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante direi.
2: Sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Iannarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare. E così, insomma, siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
0: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici di
1: Davvero,
0: donazioni e quant'altro.
1: nel nostro
0: Abbiamo
1: paese su
0: scoperto un po'
1: succede,
0: l'acqua calda, però
1: su succede questo in Italia, e la burocrazia,
0: succede questo,
1: questa è
0: succede
1: nuova
0: questo.
1: per dire la verità, ma invece, fai perdere il filo, ecco, chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè, c'è un comitato? Come
2: Guarda, noi
1: funziona da
2: abbiamo il
1: questo
2: nostro
1: punto di vista?
2: presidente Leonardo Lepore e lui diciamo che è con gli altri diciamo, appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa. E poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello, diciamo, che potrebbe servire di più sia, diciamo, per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle
1: A chi ha
2: persone
1: bisogno, certo.
2: d'esatto dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
1: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
2: Sì,
1: Prima
2: esatto. Il
1: ancora.
2: prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo, un'altra direzione. Andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa.
1: Ah,
2: Non ci
1: io pensavo che fosse ancora in bozza, invece è proprio già.
2: spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
1: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a
2: Sì,
1: quello
2: sì,
1: dell'anno
2: sì, sì, sì.
1: successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
0: La partenza e l'imbarco è nel
1: L'imbarco,
0: pomeriggio,
1: sì.
0: infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci
1: E
0: sono
1: poi
0: le varie
1: va.
0: operazioni di imbarco,
1: Tra
0: eccetera.
1: l'altro sono 12 i motociclisti, due di essi sono spagnoli.
2: Sì, due di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
1: E poi dopo e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
2: Sì, della... abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che lui anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente ci darà la possibilità, ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche, e poi di lì inizieranno poi il viaggio, diciamo, interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
1: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
2: buon viaggio.
1: Buon viaggio, ecco, sì, buon tutto.
3: Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È tempo di... Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente. Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto4Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
13: 100 to 102 today, FM across Ireland. It's Andy Caldwell with Planet Hits on a Saturday night. By the way, Jamiroquai, super furry animal.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Belize, tra l'altro, o Belize, già noto come Honduras britannico prima della sua indipendenza, è un piccolo stato dell'America centrale ed ha una popolazione di circa 300.000 abitanti. La sua capitale è Belmopan. Qui la lingua ufficiale è l'inglese, ma lo spagnolo chiaramente è utilizzato da gran parte della popolazione. La parte settentrionale del territorio del paese è attraversata da numerosi corsi d'acqua ed è prevalentemente pianeggiante. L'area costiera è caratterizzata dalla presenza di numerose lagune e paludi costiere, verso nord-ovest invece si incontrano ampie foreste tropicali. La parte meridionale invece è dominata dai bassi altopiani e dalle vallate dei monti Maya. Il Belize è lo stato meno densamente popolato dell'America centrale. Poco più della metà dei suoi circa 300.000 abitanti vivono in aree rurali. Un quarto della popolazione complessiva risiede a Belize City, porto principale e centro economico del paese. Gran parte della popolazione è di discendenza multirazziale. Qui la metà della popolazione ha origini miste europee e Maya, i cosiddetti mestizos, un quarto è di origine africana o afroeuropea, a questi si aggiungono i garifuna, cioè gli afroamerindi, le popolazioni maya, europei, indiani, cinesi, medio orientali e nordamericani. Bene, dopo queste informazioni ci colleghiamo adesso proprio con il Belize. Per noi c'è Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto4Peace Spagna, ma considerato il numero di interviste rilasciate ai media di tutte le televisioni del Centro America, lo dovremmo promuovere come minimo a uomo immagine Moto4Peace per l'America Latina. Allora Celes, cosa ci racconti di bello?
2: Ciao amici, questa è un'esperienza meravigliosa. Anche con il caldo delle persone che si aspettano, che vengono a parlare con noi, è incredibile. E come si aspettano a frontiera, come sapono che Moto4Peace è arrivata, e sono felice di essere con noi e compartire questi momenti. Siamo qua a Belize e contenti con la missione.
0: Bene, sono contento e lo siamo tutti per questo meritato successo che raccoglie Moto4Peace e che tra l'altro, fatti i calcoli, rientrerà in Italia solo tra 40 giorni. Ma abbiamo un'altra sorpresa, perché il successo lo si registra anche da noi in Italia, con le centinaia di migliaia di persone che vi seguono tramite la radio, i social network ed il sito di Moto4Peace. E quindi sentiamo a tal proposito cosa ci racconta Maria Teresa, che aggiorna insieme a Giacinto il sito ufficiale con le vostre foto, le notizie ed i miei file audio.
3: Secondo me è il più bello di tutti, questa è una mia impressione, è una mia valutazione personale, però rispetto ai viaggi precedenti, questo qui ha anche America Live e poi comunque anche il diario, magari c'è stato anche per il Nepal. Però con tutte le varie, c'è modo di interagire, cioè non di interagire, però di seguire, di essere un po' coinvolti, sapere quello che fanno. Poi questi racconti, insomma, di questi bambini, li hanno portati in moto, cioè noi stiamo seguendo tutto, si segue benissimo così, perché ci sono le registrazioni, le foto anche molto belle. Quindi secondo me così tutti, anche chi insomma, tutti quelli che seguono Moto4Peace riescono a come se fossimo lì, perché abbiamo le foto, c'è tutto, insomma è bello.
0: Bene, salutiamo ancora Maria Teresa, grazie ancora per tutto il lavoro che fate.

0: non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

Dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Benvenuti nella nuova edizione di Speciale Missione per le Missioni, insieme a Richard, qui su Radio Moto for Peace. L'intervista andata in onda ieri in radio e poi replicata sulle diverse piattaforme social ha destato non poca perplessità e sgomento, ma non solo, anche rabbia, dispiacere, incredulità. A tal proposito voglio ringraziare tutte le persone che hanno mostrato la loro solidarietà con uno scritto su Facebook, a partire da Patricia Ballesteros oppure Enzo Assanti, il team di Agape 1 Team appunto di Roma, Bruno Cappelletti, Massimo De Petris, Francesca Belardi, Gabriella Veronese, Alessandro Gravante, Elisabetta Franceschini, Daniela Pireddu, Riccardo Fertino, Alessandro Papale, Felice Cipriani, Susana Madella, Elisabetta Petriccione, Giuseppe Campanella, Riccardo Gardusi, Carlo Alberto Travaglini, Alex Pomaro, Patrizia Paolemili e Jordi Rodriguez e tanti altri ancora che purtroppo non possiamo star qui a elencare. Allora, purtroppo devo anche aggiungere comunque un'altra news che ci riporta indietro nel tempo, nel 2010, sì, quando ci fu il nostro attraversamento dell'intero continente africano. Ripeto, l'intero continente africano, ben 17.000 chilometri in 53 giorni. Giungemmo a Pretoria, era una sera, mi ricordo, a parte che era tardissimo, ma era anche molto fredda. E fummo accolti in quella circostanza dalla polizia sudafricana in una palestra. Vabbè, noi abbiamo lo spirito di avventura, per noi andava anche bene così, quindi ci arrangiammo per dormire con i nostri sacchi a pelo. E pensate un po', alle 4 di notte, dico bene, alle 4 del mattino, mentre fuori la temperatura era di 0 gradi, si presentarono due colleghi della polizia sudafricana chiedendoci di lasciare la palestra, di uscire, perché una loro collega doveva far ginnastica. A quell'ora e con la stanchezza che avevamo addosso, non provammo nemmeno ad insistere più di tanto e quindi raggiungemmo un bar appena aperto per bere un caffè caldo e continuare a riposare un po' come i barboni. Beh, in questo caso ci furono le scuse del comandante della scuola di polizia e con tanti bla bla bla, ma di fatto questa brutta storia ognuno di noi non se la scorderà più, come non scorderemo questo tipo di trattamento ingiustificato che il team di Moto for Peace ha dovuto subire in dogana tra problemi di spedizionieri e di doganieri. Ma la notizia l'abbiamo già presentata in anteprima sulla nostra app Moto for Peace, che vi consiglio assolutamente di scaricare proprio per avere in anteprima assoluta le notizie di ultima ora. E a proposito, le ultimissime adesso ce le racconta Bernardo Lepore. Ciao Dino.
3: Caro Richard, finalmente oggi siamo riusciti, dopo una giornata intera di passione, a prendere le benedette moto. Naturalmente c'è stato la tassa supplementare da pagare, ci hanno fatto l'ulteriore taglieggiamento, se così lo possiamo chiamare, e quindi da 3.500 che era il costo di partenza siamo arrivati a 5.800, e la cosa buffa è che ci hanno vietato di uscire dal loro piazzale e ci hanno fatto pagare lo stazionamento per la notte. Considera che ogni notte $275 abbiamo dovuto pagare, quindi questa immissione per le missioni, abbiamo cominciato qui a fare il primo la prima opera di bene, l'abbiamo fatta qui al nostro caro amico spedizioniere. Comunque dobbiamo ringraziare la collega della polizia qua di Città del Capo, che ci ha aiutato appunto a pagare questa somma, perché la cosa buffa ancora è che non potevamo pagare contanti, volevano un bonifico da banca a banca e che si vedesse subito. Quindi loro speravano sicuramente di poterci trattenere fino a mercoledì, perché sai benissimo che da qui a mercoledì con $275 a notte veniva fuori una bella somma.
2: E fortunatamente ne siete venuti fuori. E adesso che succede?
3: Domani partiremo alla volta della Namibia, contiamo di arrivare in frontiera. Abbiamo perso 3 giorni, questi 3 giorni cercheremo di recuperarli diciamo prima di entrare in Angola. Speriamo di riuscirci, nella speranza che non ci capitino, come dire, delle cose come questa, ma non dovrebbe. Vabbè, un caro abbraccio, a presto, ciao ciao.
2: Bene, grazie Dino, ancora in bocca al lupo, buon viaggio e ci risentiamo praticamente dalla Namibia a questo punto, quindi un lungo viaggio vi aspetta. Bene, è tutto per questa edizione di speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Prossimo rendezvous sempre qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: versione rap più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Sudamericano, ore, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes sin interrupción.
4: High rotation. Three hits without interruption.

0: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
2: Scopo della missione:
1: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización.

0: ...del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise. Nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: L'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This is Radio Mutter for Peace, the radio without frontiers.
4: Saranno stati anche

0: Dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger. Funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo, ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto4Peace.

0: continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Per non rischiare ulteriori fermate, ma soprattutto per la nostra sicurezza, torniamo sulla strada asfaltata. Ma gli inconvenienti non finiscono qui. Dopo pochi chilometri veniamo investiti da una tempesta di sabbia che rallenta la nostra corsa verso Lima. In questa lunga avventura non c'è più tempo per pensare a nulla, se non alle innumerevoli difficoltà che ogni giorno si presentano e dobbiamo affrontare. Ormai il tramonto non ci sorprende più. È diventato una consuetudine e a Lima sicuramente arriveremo in piena notte. Lima è la città più popolata dell'intero Perù. Sorge in una valle scavata dal fiume Rimac, sulle sponde dell'Oceano Pacifico lungo la costa centrale del paese. Il suo litorale vanta ben 130 chilometri di spiagge. La capitale peruviana ospita circa un terzo della popolazione nazionale. I suoi 9 milioni di abitanti sono essenzialmente il risultato della migrazione dalle campagne dal 1960 ad oggi. È tra le 30 città più popolose al mondo. È multietnica, ospita individui di origine meticcia, europea, indigena ed asiatica. Lima è il centro finanziario, industriale e soprattutto culturale dell'intero stato sudamericano. Tra le sue 28 università c'è la storica Universidad Nacional Mayor de San Marcos. È la più antica del continente e fu fondata nel 1551. Non riusciamo a visitare la città come vorremmo. I tempi contingentati hanno ridotto la nostra permanenza a un solo giorno. Gli impegni istituzionali sono importanti e nessuno di noi vuole sottrarsi alla possibilità di incontrare i colleghi peruviani e di far conoscere l'associazione Moto for Peace e i suoi progetti futuri. Moto for Peace non solo raccoglie fondi per il sostentamento di progetti umanitari, ma è anche veicolo di un importante messaggio di pace nel mondo. Le ore passano in fretta. Quasi non ci accorgiamo che la giornata sta per finire. Domani dovremo affrontare una lunga tappa e ci aspettano quasi 10 ore di strada.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Il viaggio proseguirà attraverso il Perù fino a raggiungere la più importante città Inca. Scenderemo verso la Colombia per affrontare poi il Cile fino a raggiungere l'Argentina. I chilometri da percorrere sono ancora molti prima di poter rientrare in Italia. Ma di tutto questo ne parleremo la prossima volta.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa, in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono.

Tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente, mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones, che stava lavorando con Michael Jackson, a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983 contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che spesso

0: to thank Bob Geldof and the hundreds of thousands of people around the world who have come together to make this event possible. That means you too. Thank you.
1: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Lunedì 25 aprile ed è festa in Italia, mentre il team si trova a Detroit, principale centro dello stato del Michigan negli Stati Uniti, fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi e oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Infatti nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città, situata al confine fra il Canada francese e i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei Grandi Laghi americani, al centro di una vasta zona industriale. Detroit è la 18ª città negli Stati Uniti, con una popolazione di 701.000 abitanti, 4,3 se si conta l'area metropolitana. Il censimento del 2010, la città contava 713.000 abitanti, che veniva suddivisa in 82% di nero africani, africani americani come si suol dire, solo il 10,6% dei bianchi, 1,1 asiatici e 6,81 di altre etnie. Detroit, come il resto del Michigan del sud-est, ha il tipico clima temperato del Midwest, influenzato dalla presenza dei Grandi Laghi. Gli inverni sono decisamente freddi rispetto alla latitudine, il clima americano è molto più continentale rispetto a quello europeo, con nevicate moderate, anche se le temperature raramente scendono sotto i meno 17 gradi. Le temperature estive invece possono raggiungere e superare anche i 32 gradi centigradi. Nonostante gli interventi operati a Detroit negli anni 70, il fenomeno di degrado urbano continua a persistere tuttora. Un forte segno di decadenza urbana negli Stati Uniti è dato infatti da questa città, in cui la popolazione è statisticamente dimezzata dal 1960 ad oggi e la cui composizione razziale è oggi diametralmente opposta. Nel 1960 il 70% era bianco, oggi l'80% è nero. Il tasso di criminalità è piuttosto alto. Secondo recenti dati dell'FBI, le bande di strada costituiscono una forma locale di criminalità molto diffusa. A livello di crimine organizzato, la città è dominata dalle famiglie Zerilli, tant'è che il team di Moto for Peace, nonostante avesse prenotato un albergo dove alloggiare, è stata invitata dalla polizia a disdire ed è anche intervenuta in soccorso, in un certo senso, la Fiat Chrysler FCA, che come sapete ha sede a Detroit e che ha gentilmente ospitato il team in idonea struttura alberghiera e soprattutto al sicuro. Ma sicuramente a breve sentiremo Bernardo Lepore, che ci chiamerà e realizzeremo un'altra importante intervista, sempre qui ad America Live. Da Richard è tutto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
1: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi, quindi un ringraziamento speciale a loro, e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
2: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
3: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
2: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
4: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta, perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
2: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare, esatto, paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
4: Sì, riconsiderato. Infatti, diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè, con le autorità locali, per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi, lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario, e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna di, cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulaanbaatar, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale, intorno, diciamo, al 10 di luglio.
2: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, sono 45, un mese e mezzo, dai.
4: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
2: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari è anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
4: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
2: Ok, 11.000 chilometri, insomma, che non è poco per dire la verità.
4: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti. Per cui,
2: però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
4: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui ormai è conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulaanbaatar. Per cui nella zona di Ulaanbaatar logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro, e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
2: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio, Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no, è importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
3: Sì, infatti io, prima di dimenticare, vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMS vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il Burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato, che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine insomma ai valori di legalità e di solidarietà.
2: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non avrebbe.
3: Qua sarebbe da chiedere, loro, ma insomma credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante dire.
4: Sì, sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Annarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
3: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici,
2: davvero,
3: donazioni e quant'altro.
2: Nel nostro
3: abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, però
2: succede questo in Italia, è la burocrazia.
3: Questo è nuovo.
2: per dire la verità, ma invece fai perdere il filo. Chi decide gli obiettivi dei progetti, cioè c'è un comitato, come funziona?
4: Guarda, noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui diciamo che è con gli altri, diciamo, appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello, diciamo, che potrebbe servire di più, sia, diciamo, per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle persone,
2: certo,
4: dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
2: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
4: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe, diciamo, un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa. Non ci spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
2: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
3: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono le varie preparazioni di imbarco.
2: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
4: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa, e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale, che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma, hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
2: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
4: Sì, della... abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che lui, anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore, diciamo, di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche, e poi di lì inizieranno poi il viaggio, diciamo, interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
2: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
4: buon viaggio.
2: Buon viaggio, ecco, sì, buon tutto.
0: Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Richard Chu.
1: Bentornati all'appuntamento di Via Satellite, appuntamento esclusivo e unico della settimana su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, ogni domenica dalle 22.08 alle 22.58 con Richard Chu.
0: Forse sono andato troppo veloce, sarebbe meglio partire dal principio. All'inizio fu la luce, nel senso che ci diedero la corrente nel lontano 1975. Era una notte buia e tempestosa, nel senso che gli studi si limitavano ad un tetro sgabuzzino gestito da pochi ma baldi giovani.
2: Passami il disco.
3: No, ma te la prendere, non te lo passo il disco.
2: Almeno la cassetta.
3: No, sei un bastardo.
0: Nel 1980 i primi raggi del sole iniziarono ad illuminare la nuova sede ed il logo si trasformava dall'originale Radio Sound Music a quello attuale di Rete 8 Network. Certo, da allora di tempo ne è passato. Innovazioni tecnologiche, campagne acquiste a livello nazionale ed internazionale, finché un bel giorno...
4: Tutti ai propri posti! Ok, iniziate l'aggancio! Giù, abbassa il vericello! Stop! Aggancio terminato!
5: Ingegnere, è fatta, la trivella è in posizione.
6: Perfetto, e il mio lavoro invece è finito. Mi ritiro nella mia cabina. Anche questa è andata. Mi merito un buon spumante e della buona musica.
7: I tanti italiani nel mondo stanno facendo un buon lavoro. Portano la loro esperienza, la loro professionalità e quella carica di fantasia che li rende unici. Rete 8 Network è la prima stazione radio che via satellite porta agli italiani nel mondo l'esperienza, la professionalità e la fantasia dell'FM italiano. Rete 8 nelle Americhe con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K. In Europa con Eutelsat. Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
0: Già, la prima radio commerciale italiana via satellite in tutto il mondo.
8: Ma tu, italianissima, sento.
9: Sì.
8: Da quanto tempo sei lì a Lione?
9: Sono nata qui a Lione.
8: Ah, sei nata?
9: Sì, quindi, genitori italiani.
8: Di genitori italiani. Ma i tuoi genitori ti portano ogni tanto in Italia?
9: Tutti gli anni.
10: Pronto, Anna Maria?
9: Pronto?
10: E allora, buon pomeriggio.
9: Ciao.
10: Allora, Anna Maria che mi diceva, io vi seguo da sabato, quindi da pochissimo vi ho scoperto sul satellite.
9: Sì, infatti, sabato è venuto un nostro amico a casa e sì, giocando vicino alla televisione ha trovato questo nuovo programma.
10: Ho capito, senti, quindi da poco ascolti Rete 8, ma tu cosa ci fai in Germania?
9: Io ci abito.
10: Ci abiti, lavori?
9: Sì. No, mio marito lavora.
10: Ho capito, quindi sei lì con tutta la famiglia?
9: No, io e mio marito, i miei parenti sono in Italia.
10: Sì, dove?
9: A Salerno,
10: ecco, sì. Quindi se vuoi ne puoi approfittare perché ci sentono anche là.
8: Ma adesso, pronto Vincenzo?
11: Pronto, sono qui.
8: Vincenzo, allora io voglio che tu ci dica da dove ci stai chiamando.
11: Sì, innanzitutto un saluto a tutti lì nello studio e a tutti i nostri connazionali nel territorio da noi amato. Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
8: Sì, dove si trova? In Florida, in questo momento da te sono la 1:05.
11: Meno 7,
8: esatto, noi facciamo le 18:53, quindi ci siamo perfettamente.
11: Ecco, volevo dire che vi ascolto via satellite naturalmente.
8: Sì.
11: Gli auguri alla vostra trasmissione, alla vostra ente radio che si sente benissimo qui in tutto il territorio.
1: C'è un alieno tra noi?
12: Sì, ciao, sono Renata da Lugano.
1: Ciao Renata, come stai?
12: Benissimo, tu?
1: Bene, abbastanza bene, non mi lamento per niente.
12: Abbastanza bene non è che stai bene?
1: No, nel senso che, sai, dopo questi festeggiamenti, eccetera, uno è ancora un po' intontito, una cosa del genere.
12: Devi digerire.
1: Devo ancora, no, più che altro, devo ritrovare ancora l'energia. Sono ancora un po' spento.
12: Ho capito.
1: Tutto bene? Il veglione è andato bene?
12: Ma certo. Senti, io volevo adesso fare una dedica molto speciale. E per le persone che mi fanno una grandissima tenerezza. Cioè, le persone.
1: Vediamo un po' quest'altro alieno, pronto?
13: Pronto, qui è la Pantera Nera.
1: La Pantera Nera.
13: Per salutare Renato Milani, Richard Jür, tutto lo staff di Bellingamba di Rete 8.
1: Aspetta, scusami se ti interrompo. Com'è che mi hai chiamato?
13: Richard Gir, no? Gir. Ça
1: pas dit comme ça? Non, pas tout à fait, parce que là, Richard Gir, c'est un acteur. C'est un acteur, Richard Gir. Hein. Moi, c'est Richard Chu.
13: C'est Chu.
1: Il y a une petite différence. Chu. Oui, c'est ça.
13: Comme Chu de Lausanne.
1: Oui. Écoute, pourquoi tu t'es fait appeler Panthère?
13: Mais comme ça, parce que j'ai pas envie qu'ils sachent exactement qui je suis.
14: Ton prénom et tout. Ouais.
1: Pronto?
15: Ciao.
1: Eccola lì, Alba, come stai?
15: Benissimo.
1: Con furore dalla Germania, come stai? Tutto bene?
15: Sì, tutto bene, ma qui fa molto freddo.
1: Fa molto freddo, però suppongo che non abbiate la neve.
15: No, adesso non più.
1: Ecco, infatti, sto sentendo da altre telefonate che mi giungono dal nord Europa, non c'è neve, però fa un freddo cane.
15: Sì, anche l'uragano ha fatto il suo lavoro, eh.
1: Ah sì, siete stati toccati anche voi da quel Lothar.
15: Ci sono dei boschi, sembra che ci sia passato sopra un carro armato, guarda.
1: Mamma mia.
15: Solo,
1: ciao
16: Richard, come... augurissimi.
1: Grazie anche a te. Allora, come sta iniziando questo terzo millennio? Ti senti anche tu già proiettata nel futuro?
16: Sì, sì, decisamente sì. Proprio l'inizio è stato un inizio coi fiocchi e adesso c'è proprio tutta l'energia per cominciare un bellissimo millennio tutto nuovo.
1: Sentiamo un po' chi è questo alieno che addirittura ci chiama da molto molto lontano, da Bruxelles en Belgique. Monsieur Laurent, bienvenue.
17: Grazie per l'alieno.
1: Rientri anche tu appunto in questa cosa strana che ho creato per questa occasione, perché io da quando sono piccolo ho sempre visto il 2000 come qualcosa che va a che fare solo ed esclusivamente con il futuro. Non so se siete d'accordo.
17: E con le macchine volanti.
1: E con le macchine volanti, è vero, che purtroppo ancora non ho visto. So dell'esistenza di un prototipo che è stato giustamente creato in Giappone, sai che loro sono molto più avanti di noi, però ancora in Europa non se ne sono viste. A Bruxelles neanche, vero Laurent?
17: No, a Bruxelles je n'en ai pas encore vu non plus. J'ai cherché, hein, depuis que tu en as parlé, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu.
1: Mais tu n'as pas vu. Alors, comment vas-tu, Laurent? Bonne année.
17: Très, très bien.
1: Bonne année déjà.
17: Très, très bien, bonne année également à toi.
1: Ça s'est bien passé, le réveillon, tout ça?
17: Oui, ça s'est très très bien passé, en famille avec des...
18: Vue d'Italie avec Richard Chu.
0: La radio devient internationale avec Richard Chu et Vive l'Italie.
19: Sono le 21:05.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.
1: Il tuo weekend estivo, yeah! È con Radio Marto 4 Piece. Sì!
2: La missione umanitaria di Moto 4 Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
3: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto 4 Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi. Quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
4: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto 4 Peace. Moto 4 Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
5: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto 4 Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
4: Allora, che cos'è intanto Moto 4 Peace?
6: Moto 4 Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta, perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
4: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, è brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
6: Sì, riconsiderato, infatti. Diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè con le autorità locali, per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulaanbaatar, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno, diciamo, al 10 di luglio.
4: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, sono 45, un mese e mezzo, dai.
6: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
4: Non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
6: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
4: Ok, 15.000 km, insomma, che non è poco per dire la verità.
6: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti. Per cui,
4: però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di, una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
6: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui è ormai conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulaanbaatar. Per cui nella zona di Ulaanbaatar logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro, e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
4: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente Anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
5: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS è vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine insomma ai valori di legalità e di solidarietà.
4: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché se no non
5: avrebbe. Qua sarebbe da chiedere, loro, ma insomma credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante direi.
6: Sì, per noi è stato fondamentale avere la collaborazione di Annarelli, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
5: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici,
4: davvero,
5: donazioni e quant'altro.
4: Nel nostro
5: abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, però
4: succede questo in Italia, e la burocrazia
5: succede questo
4: è succede nuova
5: questo.
4: Per dire la verità, ma invece fai perdere il filo. Chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè c'è un comitato? Come funziona?
6: Guarda, noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui che è con gli altri appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello che potrebbe servire di più, sia per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle persone, dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
4: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
6: Sì, esatto, il prossimo anno sarebbe un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa. Non ci spingeremo molto giù, però siamo già, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
4: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
5: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono poi, le varie operazioni di imbarco.
4: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, due di essi sono spagnoli.
6: Sì, due di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
4: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
6: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche e poi di lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
4: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
6: buon viaggio.
4: Buon viaggio, ecco sì, buon tutto.
3: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
7: Con Radio Moto4Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
8: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto4Peace.